0: ro an ki tsa ta pi kha ta a ro ia ti tse pi go ti ia anina khai go ti skin she testified e te la e aj ia ti khat e ta hot indigi e bich e aj ia ti she kha wa ro pe e aj di repeatedly she aj last e la the efforts ge aj ge do lin to an ni go e ia di trial kon de ia di sandaski be ga di ai ge she aj di che e anana e aro e di stin di tan fa ali ha ge shi bi e ada han tin ji di nal sosan tan te ki e aj e di ar go e ya ani go shi e ya di coach e di extensively e ya be e di authorities ki ya aj maro shi di e shi ko ne go a la shi ya di directly to indirectly e aj di trauma di da ce ya ho lo di ia di fragmented ige aje ia di shishin ni ige e ado e aje she e aje ia di safely di affirm the shi details ge ado she ia di do e aje fully recall the ado she ia di assured ia di common ado e aje ia di ajati li aje nal nin de rr ge ni go she bi ge the affidavit ia file aliago be ia di sandaski e aj ba ga di ta he ara di ata hin inje di hearing ge shi aj bi ye di century county ge e aj di schedule alia di september te bi yo khal ko ne ara di rr be allegation ge shi aj base alia e ba ka di selective leading e ia di question adi ki di ge e di prosecutional concerns ara ia di influence we are the confirmedly e aj di biased or e aj di inhikishi di manipulation e aj ia di permanent ia di bakagone di ai alan anago e aj di accusers ge e aj ilto ar di sendas ki bagadit ai nigo shibige e aj ia di adoint inche ia filing ge aj ar di Pennsylvania the office of attorney general anigo shinta inishata e aj rrs ge yati rekindlation ge e aj su khata ko e yati nal ne di suspect ar di sandaski be coach e shi aj di defense ge ala shi ya di country khata ko football programs e bit ato di hall of fame e yati head coach jo e aj di parno ar di scandal di let e between e aj di e ya permos e ya firing Aro di university shin da azla palako e yad ilhad nizantin da mil e aj bichin di pibo khe da nigo shi aj di abuse bit il yagi be di sandaski agi ya aj Aro yad di Julius Emston shi aj professor in lingo e yad di Temple University di behez anj ultra agi yad di Philadelphia che anigo e yad di sandaski agi aj yad di do e yad di arat magli di get do lilta di anid di bahat not ilgi aja shi aj di anoi agi li yot lango e aj di re candidation ge aj di void arape anigo shi ya di aune agi aj di nz and determine e ya khat o e di rr e aj ba testimony di fit di bi go na e aj di broader case e shi aj di kwi go di e di charges ge do e aj di victims ge what are the authorities da nigo ia di sandaski ia in itra do ia di groom ia la di shi ia di charity gishi aj di be ia start ia la binyeshi aj di at risk and lending the youth ara be ia di repeatedly ia di declared ia la shi aj di be innocence ara di shi ia di apologize ara shi aj di ia shi di unable ia di admit di remorse e bin ye e aj di wikat ni nago shi aj di tla dat eg e aj ya di do e aj do lilta aro di sentas ki inigo e ya di bi ye shi di na kete milo anast it atta vi khanta e aj wada dint inche na has let go aro di e aj ata hunt inche di rr gishi ya di na di nishla benachai e aro shi ya di testified ila e aj be e ya Klat a taht e benachai go e aj ea di sandaski e a shiba form e la e aj ea di bie di shun ea coach ge ba basement I a bi na sti ta ta ta ba a na sti tina tse bi bi ha ta a ro I a di transcript bi di shows I la a ro bi I a di lchal na go I di si I a ro si I a di bilchaj na go I a ro chi da I a ro I a di si I a di do di sti lta I a ro di si lchal as jegi dan lini gi na na nui go I a ro ar he I a ro bi I di foster care I a ro I a di time Ara Sandusky, not Nishigo, apologize, Ila, Ado Ia, and Nigo Shindipe, Ia di Yosho Nishi, the RR Nigo, Ia di testify, she Ila, Gi Aja, Ado Ia Nadan, Nadan Glen Gi, the Charlotte, North Carolina, Ia Nadan, Ia di Dotla, she Aja di Gidato Ilta, Ia Aja di After Feel, Ia di Community, Gi Ajana Nishki, I had the bankrolling, I had the college scholarship, I had the endowment, I had the hands and the each yan, I had the drive, I had the Christmas time gift giveaways, I had the cast, she did Thomas Davis, I had the Carolina Panthers, I had the Asago, the true, I had the good guys, I had the Benago, I had Charlotte, I had the Tina, I had the NFL. Unconditioned, Aja Yadi, Asi Nigo, I Aja turned, Yadi Davis, Tibi Yago, Nashi D. Royalty, Ebi, North Carolina, Je, Ye, Hato, I Aja Bazil, Go Be, I Aja Yadi, Lendi, Ya Legend, Ye, Ebit is Champ, Ebi, Ye, Aja Linebacker, E Aja, Rita, Yadi, with Ando, Nata, Yashi, Yadi, Torn, ACL, A B A S B B K D G D T H A D N A S L E R I A D S I M I A J D A Y A T A H I L E S B K D S H I D A Y A D H C O M E B A C K N A N L I N G O R D S U R A P Z A D O N A N E G O B I E A A J N A K E D M I L O A S T H A N D A D I S U P E R B O W A Y A D D I S P U T E G A J D F R E S H L Y A A J A D B E G A N G I G E L T O N G O A D O A Y A D T U R N E D O U T S A N L I N G E A T N E D I Come back, section you, but on the art in the we are the nez gaggy the pain. He took the la deep toll, auto ea, the lit that's a bitch, e aji, ya the deeper doll, e aji, satnana, e aji, troubling story. A gay aja, auto ea, she did beg the career, gay aji, ya the do lifty one down, auto de Davis, e aji, de saline, e aja, she ea, de bacardi opioids, auto e aji, addiction, e a be. Ka a I a bin yeshi di unseemly breakup I bishi aji basta Kelly aro I a di sulin ki I aji di bishla I a di prestige I a di reputation dan lin ki aro I a di associated press ki di nis tkan shi aji I a di prescriptions ki I a di fields I a di defeat do lin ki di Davis bi addiction I aji let atza di shinji bichi I a di but downfall Ye aji di John, e a room binger, e auto e a di south style healer and lingo, he aji ya listed e la di Davis di Lato, e aji di but dozen il ego, she di high profile pro athletes, e a di clients, he a di sword, e la di be e aji, the pain, do relief, miracles, ge aji, auto she ya di canched ego, e a di she shan not di be She aja di wait ego, e aja chin sinigit o, e a di shalchina, di e bichin a lachin, e aja ya di proud, e a di she, nigo Davis, aro aja and lingo, she di di ego balchina, e a bi a nigo, she di episode, ge aja ya di pi vote podcast, e she bi e aja discussed, e la, e aja di be, as it's in the alkagi, be, but the has ungi, I aji publicly bin yeshi dilta as li ari aji si lata gi aji extremely important di bichin di shi aru I aji dilta I aji things and lin gi aji ta hot indi gi aro si aji alia di extremely and ago I aji bin yeshi be di bichin I aji I aji ever di proud do lis gi I aji I aji esteem gi I aji si hola I ba haji I aji bichin I ado lihliki, waro Davis ki I ado I respond I la da di bichin di kwego shin da hanna ki do di text da liya ki I bitz ado I adi AP aro utten do la enter e la da e adrib dal cut a b in North Carolina j e he adri a d visited aliago d bay a p reporter adri request and link up in ye adri comment gishi adjilto alia d bikagone e adri a d by representatives agia adri aro e a d high point in lingo and she a d davis the career gi that e adri e and lingo na kitamilo a d tata bi hata not of the season gibe e adri arnold but ilia e adri t nfl e adi walter payton man of the year e adri what the award gishi e adri but ando e adi bill e adi trophy do e adri d patch gi e adri na nengi ishi di word is ingi baka e adri d b uniforms e abin ye e adi rest and lingo e adri d b career adi recognize gishi adri e adi winner gi e adri e adi b community service gi charity work do e adri good play e abaka e adi feel gi e adri arashi e adri e adi atlango e adri at e go e adri na as nagi e adri ar e adi btzil go khatako altka gishi di all american e adri georgia che maro davis gi dat e ya be khodlo e adri e adi voted e liati between blako e adi tra de shi e adi nfl pro bowls ar e bit ichi between e belhanana di blako e adi atla ap di sa as lead all pro team gi adri be khodlo gishi adri di nas ne e adri e bi ye di in chicago e adri market e da da e adri e di share e adri di limelight e abilti luke e adri kukchli adro e ya the linebacker Ian Lingo, he is Yadi inducted with Iliati, be going at the Pro Football Hall of Fame. I as earlier, Aro DB Zilgi Shido, I adre, Ijiki Yadi checked, Ilia, I adre the at ego, but buddy, Aro D Davis, Gishi Lato, I adre Yadi induction speech, and gay adre, Aro Yashito, I adre Yadi Holanda. E adri yadine di kirigi e yadiyat eko e yadi person gishi yadi bahadol jishki e yabbeidishi e yadnashinengi career e adri di nanaki e yadi bichinadi thomas e yadi kukshli nigo arshi be e yadi shini nistka e adri di effort do di bitzilko e adri kan pakebet peridinis gi ado e alako e adri yadi at indishi e khudlo E adri di joint gi e adi joined e adi game e gi adri e adi football akonishin davis I aro e adi leg dan lingo e adri bin ye e adri at in de e adi yanda nini e adi jolan tkali gi di football gi e adri to adin to e adi sports news e adlachin ando lil aro hea ad nesin tandegi aro jana ul kirigi Korean Shishi Jaro K3B 89.7 FM Donani Tsa Aria de Korogone Nan Hidish Ni
1: The best of our knowledge explores topics on learning, education, and research. Coming up, scientists investigating the origins of life on Earth have made new discoveries about the earliest split in the Tree of Life. And we'll learn about common backyard birds cheating on their mates. I'm Lucas Willard, host of The Best of Our Knowledge.

Яа та яа дэсэн олцгоо ки 10 жунаад асаа кизги Korean шиши жаро K3B 9.7 FM донаны ца кодо э яд ола бахын зэн ки ди PSA и аж ла илч дэш а э яа ди на ат о ши аж я ди бэц а до и аж ди ти ки э аж ха да ол а ки и я ди аган ж дон за го и аж бэц а до и аж я ди эффектс ди лнэн ки Ia di side effects, gi ashla be hilchit ish al. Ia di nat o, I ajit kohol I. Si I ajdi kasta at ende, I ajdi huts isi ajbi sinilgi di organs. Ar ia di bits ando si ia kohalli di asi yego, di anaganj di term don zago di term health problems. Agi ia aje, ado ia di anaganj, gi di terms short term effects di lingi, I ajdi hatay do. Jail Zoli Gishi Ajdi Ia irritation il in Arodi Bilchilko I Aji Lidgi Ia Shibits Ando Jil Kosko Ahwal in Do Hotai Ia Hutan Nile Ado Ia Di Ia Hotchesigi Ia Aji Ia Di Tightness Gi I Aji Le Ado Shidi A Oko Il in Di Oxygen Dil Ningi Di At Egi Arashi di carbon monoxide di lnengi e biyedi e alledigi e asisun tsesk akun e yil e a di oxygen e ajdi hu di li ajin zinigi e ajdi shi di li at e di bichin e ajdi fidget do e ajdi hu tsiz in e a yedi lne wado e a alto shi di dago e yil e di hu tsi e lwati gibik ako di heart rate di lnengi Ia di nicotine ge ia raise il in I ajde go dilki I ajde go dilgi silki di blood pressure ado ia di hwadje il gwalig di heart rate ge si di ata na I ajde o ia hwy il in ado din zago ia di long term ge di health risk ge si ajde di ia di hwadje zoli I si di tki il in di lung damage ia di tar di coat il in e aj di hoje zoli bi do e aj ia di yilch kon e aj di e air sax di lingi arashi bits ando ia di lead it in di bich di ia chronic bronchitis ado ia di informa sima ado e aj ia di centers for disease control and prevention e aj ia di recognize ada ila e aj di chronic obstructive ia di pulmonary diseases di COPD di lnengi ia aj ado ulto di hwje I aj ia di ia da hol a di heart disease agi aj di njilt oko si ia di hwde li aj bits oz gi aj di alts isigo il I di nero agi I aj ado ia di digin il I di datkango I aj di hwde I aj bit na zlin aj With Dilgi ia de tre go I aj ado ia di shin deco dilki ia di ris di lingi I aj ia di with jay nil kligi di heart attacks ado ia di with ease on the nago il in di strokes I aj ado ia dot di load at easy yani I aj hui dilna ia di toxics chemicals dan lingi bi yishi di tkiil I aj di hu DNA I ya di kaz il I di gasashis tra a da hilt ego I aji lo tis di yan gi wul tra goshi I ya hu zi zoli do hu da ye do I shi aji I ya di culinary cancer I aji wad di hu zin do hu zin ki da di a gi I ya di do pizil go il I di weakening aro di in da alt o gi Ia di lose da il in I aj di ats in I aj di density di lingi di tskinl go Aro ia di shin lead at in di bits in I aj wat in gi ia di Ia di ia zo bit zil go di a I di nalt kon nal zin go I aj ar di hit bi gi ia di fractures Do I aj di rheumatoid arthritis I dat hagi Aro di nantla issues dat hagi Ia shi di nat oge ia bits ando Ia di bichin di shi di type 2 diabetes Ia alto di do ho gwo shi do Ia di ho gum
आज टी डिजीज इ तो बे जो इनगेश ओको इ आज ए बिट्स आर दी कार्डिया यदि यदि स्निनगे आज कैटरैक्स आर यदि या fertility problems di ia di ajal trigo do alla di dynna do i aje ia di sanna dan lingi aje ia di ia da hol a akos i aje ia di ia neho di slil dyn zyn go i aje ia di resources ia yn ia da hol no ia si ba ka di nicotine butesg eko na el ingi di therapies i da di behavior support programs that ege ya aja to ajin tsko e ya di nat o e aj la be dit ege e a sha il chen a dol a kha ar nes nil a de ge a ro chen na ol ki ge korean shi shi jo do k 3 b e 9.7 fm to na nit a ar de korogone nan hidish nil

0: Yeah, ekodo e ya hanella bed e yan hilch ohans a do benache a danti kesto lil e benige a kodi kong at ndahadilti bits ado la hat at ho e yaj at a hake kod.
1: You're listening KTDB FM. Ishun din naon da adre da di da di di tsin selton. A kong are yad e da nge 30 hundred needs in the 80 dollars.